0: Oremos. Deus, qui beatam claram ad paupertatis amore misericorditer adduxisti, eius nobis intercessione concede, ut in paupertate spiritus Christum sequentes, ad tui contemplationem in celesti regno pervenire meriamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivid et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelli come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, pianti e guai. Mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprì la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo dicendomi, figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai. Fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse, figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisce loro le mie parole. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
0: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
1: Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia. Sono essi i miei consiglieri. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Bene per me è la legge della tua bocca, più dei mille pezzi d'oro e d'argento. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Quanto sono amabili, mi hanno parlato, le tue promesse, Signore.

Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me che sono mite e umile di cuore.

Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello o giudica il fratello, parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Ora, uno solo è legislatore e giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo?

0: Magnifica anima mea Dominum, qui perfectis Deus humilitate meam.
1: Christus omnes homines ad salutem vult perducere, ideo eum sincero animi affectu exoremus. Trahe omnia ad te, Domine.
2: Trahe omnia ad te, Domine.
3: Benedetto sii tu, Signora, che a prezzo del tuo sangue ci hai riscattati dalla schiavitù del peccato. Donaci la libertà e la gloria dei tuoi figli.
2: Trae omnia a te, Domine.
3: Dona la tua grazia al nostro Papa e Vescovo Francesco e a tutti i Vescovi della Chiesa, perché dispensino i tuoi misteri nella letizia e nel fervore dello Spirito.
2: Trae omnia a te, Domine.
3: A quanti cercano la verità, concedi la gioia di trovarla e il desiderio di cercarla ancora dopo averla trovata.
2: Trae omnia a te, Domine.
3: Soccorri gli orfani, le vedove, gli emarginati. Fa che ti sentano vicino nella necessità e nella sventura.
2: Trae omnia a te, Domine.
3: Accogli i defunti nella Gerusalemme del cielo, dove con il Padre e con lo Spirito Santo sarai tutto in tutti.